0: Are you compatible with this reality? Huh?
1: C'è un cane che baia le botte.